0: Mi punizione del ricordo che cosa?
1: Non sei in una...
0: Che cambia? Cambia?
2: Perché?
0: Perché si è poi il tempo mattina che poi si è già non puntato.
2: Certo.
0: Allora io ogni una parte.
2: Ah, sì, vuoi solo per aire. Sì, vuoi solo per aire.